0: A dini çka ka thënë Einsteini për televizorin? Është përtypje çumçakizi për syt.
1: Apo se ka thënë Einsteini? Klab FM, kap një radio më mirë.
2: Cosa succede? Chiudo io la finestra, così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che è di te che ho bisogno. Ma è una notte d'amore, non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto,